0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

ai paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena i ratti a Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia.

0: Radio Ascoli Night.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tempo. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ok,
1: Radio Ascoli.
2: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sto cercando qualcosa mentre dorme questa città sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcà, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

te va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: sera.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

assassini, gli assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo.

0: Patire della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne. Carne, la morte della carne. Pietra della carne, il lutto della carne. Il buio della carne. Passione della carne. La potenza della carne. Il caos della carne. Scandalo della carne. La carne, la carne vuole carne. Santuario della carne. La morte della carne. Estasi della carne. Sacrificio della carne. Fiorire della carne. Margine della carne. E carne, carne.
1: Estasi della carne.
0: Consolate la mia carne.
1: Passione della carne.
0: Non è morto. Non sei morto. Non è morto. Non sei morto nella carne.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

vita è chiusa. Le mie canzoni nascono sole, vengono fuori già con le parole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Si sono conclusi i negoziati in Svizzera, lo fa sapere la parte italiana, precisando che è stata accettata l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre si comunica appunto la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, precisando poi, e lo fa il capo negoziatore iraniano Gharibaf, che sarà Teheran a gestire Hormuz e che lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto, ma sarà amministrato dall'Iran nel rispetto del diritto internazionale. Intanto Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA per quanto riguarda il nucleare. E spostiamoci a Londra, un nuovo terremoto politico dopo la Brexit, di cui tra l'altro oggi ricorrono i 10 anni esatti dal referendum. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si dimette da premier, il leader del partito leburista. A questo punto strada spianata all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, camaleontico esponente della cosiddetta soft left del Labour. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, poi si è detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato, non so se ritirarmi dall'alleanza, ha detto in previsione del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per trovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe sono state trovate nell'appartamento a Formia di un'anziana zia materna che adesso risulta indagata. Vogliamo stare con la mamma, queste le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate. Una vicenda che non ci parla di criminalità, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ma ci parla di amore genitoriale malato. Caldo record in Europa, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, ma la pista principale sarebbe appunto quella dell'ondata di caldo. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Intanto in numerose città, soprattutto del nord, si sono registrati dei blackout. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania, sono state rilevate tracce di EPO nell'urina e nel sangue. L'atleta dice: sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere. Mondiali di calcio, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia e Iraq termina 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Food e decoro, la legge di Acquaroli fuori kebab dei centri storici. La norma proposta per sostenere i locali identitari e forti limitazioni all'etnici. Le azioni dovranno essere applicate dai comuni in autonomia. Tutto per valorizzare le filiere caratterizzate da legami con il territorio, questo è il pugno di ferro della regione. Gli altri esperimenti in merito a Pesaro Ricci Barolo Stop fu accusato di razzismo. Nel 2022 il sindaco Dem limitò le aperture di bazar e attività lontane dalla qualità. La Rossa Firenze, Roma e Lucca insieme a Venezia hanno tentato soluzioni simili. Intanto c'è l'emergenza con l'ordinanza fino al 31 agosto per il caldo, sosta, cantieri e campi che si fermeranno dalle 12.30 alle 16. Notevoli limitazioni anche per le consegne in bicicletta. Specifica il documento che per le attività di consegna merci effettuate in bici, anche con pedalata assistita, i soggetti organizzatori dovranno adottare misure finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischio da colpi di calore. Giovani talenti in fuga, il metodo Marche per farli tornare a casa. Contributi da 15 a 50 mila euro con le misure per le assunzioni di manager laureati under 36. Il progetto è della regione pioniera in Italia, incentivi alle imprese con micro e più grandi soluzioni. Nel romanzo dei marziani PD tra Mancinelli e Manzi con l'incubo commissario, ieri l'incontro a Roma con il responsabile dell'organizzazione del partito Taruffi, corsa contro il tempo per trovare un segretario unitario, le due quote rosa restano in pole position. Ad Ascoli, disco verde per i PUMS, la metro di superficie per sognare in grande, gli obiettivi del sindaco e dell'assessore Lattanzi approvati all'unanimità dal Consiglio Comunale. Il piano si prefigge un incremento del 38% dell'uso dei mezzi sostenibili. Tomei, cittadino onorario di Ascoli, dobbiamo restare umili, dice il mister bianconero. Il sindaco ha commentato la cavalcata dell'Ascoli, uno splendido messaggio a non mollare mai per i bambini. Il commento di Tomei che dice: ho guidato il gruppo più bello della mia carriera. Acquisti in centro con la gift card, la boccata d'ossigeno per i negozi ad Ascoli, una prepagata acquistabile online oppure allo Yacht. Hanno aderito intanto 90 attività commerciali. Blitz e furto nel bar di Borgo Solestà, è scattata la condanna per due donne, rubati grattini, liquori, computer e telefonino, irreperibile un terzo componente della banda. Bambini ustionati all'asilo, piccola fuori dalla rianimazione, il paese dice sono i figli di tutti, segnali di miglioramento dall'ospedale Bufalini di Cesena, mentre Castelli Lama continua a stringersi intorno alle famiglie tra preghiere, silenzio e responsabilità. Villa Pigna ricorda Luca Bernabei in campo per il primo memorial organizzato dal comune di Folignano e dalla famiglia per ricordare il giovane scomparso prematuramente. San Benedetto, il grande evento, Ricky Martin ha fatto centro, vi ho nel cuore, ha commentato, concerto riuscito alla perfezione. Mozzoni dice grazie a Rapullino che ha creduto nella nostra città. Ieri mattina tutto sistemato e si pensa ad altri eventi che possano coinvolgere Slam Park di San Benedetto. L'incidente in A14, a vita il camion ma c'entra un'auto, motociclista muore in autostrada. L'impatto all'altezza del casello di Porto Sant'Elpidio, la vittima un architetto sanbenedettese, voleva battersi per la sicurezza sull'A14. L'8 giugno l'ultimo mortale sulla Falerienze, una vittima era stata un centauro di 55 anni. L'architetto Aldo Ciufici, morto sull'A14, è stato ricordato da tutta San Benedetto che perde una delle figure più professionali e conosciute e apprezzate. La notizia della morte ha lasciato un profondo sconcerto in tutti coloro che l'hanno conosciuto, aveva una grande competenza, hanno commentato tutti i colleghi. La danza e il teatro al Ventidio Basso per Maleficent, la storia di Malefica e Aurora. Appuntamento stasera alle 21 con la scuola d'arte di Villa Pigna, diretta da Claudia Casimirri. Sul palco circa 100 danzatori d'età compresa tra 3 e 25 anni, insieme a loro gli attori del Laboratorio Minimo Teatro per uno spettacolo di oltre 2 ore che sarà un mix di danza e di teatro. Due notti da brividi per Vasco, oggi e domani lo show ad Ancona, attesi 60.000 fan tra inni generazionali e brani assenti da anni. Il comandante ha assicurato sarà un'emozione continua con la scaletta che è il mio regalo per il pubblico più fedele. I primi tre pezzi sono di potenza per l'idea dello spettacolo. Il calcio per la Serie B, Ascoli riconferme importanti, Nicoletti resta in bianco-nero, rinnovati anche i contratti di Ndoye e del portiere Brazzani in scadenza, Rizzo Pinna comunque più lontano. Tutti i giocatori in rosa saranno valutati dal tecnico Tomei durante il ritiro estivo. Elezioni FIGC, anche la famiglia Passeri presenti a Roma, Malagò è stato eletto ed ora scatta l'ora Mancini. Tutto dunque secondo previsioni, l'ex presidente del CONI è il nuovo numero uno della Federcalcio. Adesso si attende l'ufficialità del ritorno di Roberto Mancini in panchina per rientrare tra le grandi. In Serie C per la Samba il mercato resta in stand-by, Fischnaller sembra difficile, resta in piedi l'ipotesi del mediano Proia, si attendono sviluppi per i difensori Bonacchi e Pacciardi. Serie D, Atletico Ascoli, tanti pilastri da blindare, i pezzi pregiati bianconeri hanno attirato su di loro le attenzioni di Serie C e Serie D. Ed è davvero tutto per la rassegna stampa, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Inizia sempre con un A.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni.

0: attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del partito laburista, il passaggio di consegne possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza. Ravvicinata inutile, la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.
1: Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Food e decoro, la legge di Acquaroli fuori kebab dei centri storici. La norma proposta per sostenere i locali identitari e forti limitazioni all'etnici. Le azioni dovranno essere applicate dai comuni in autonomia. Tutto per valorizzare le filiere caratterizzate da legami con il territorio. Questo è il pugno di ferro della regione. Gli altri esperimenti in merito a Pesaro Ricci allo stop fu accusato di razzismo. Nel 2022 il sindaco Dem limitò le aperture di bazar e attività lontane dalla qualità. La Rossa Firenze, Roma e Lucca insieme a Venezia hanno tentato soluzioni simili. Intanto c'è l'emergenza con l'ordinanza fino al 31 agosto per il caldo, sosta, cantieri e campi che si fermeranno dalle 12.30 alle 16. Notevoli limitazioni anche per le consegne in bicicletta. Specifica il documento che per le attività di consegna merci effettuate in bici, anche con pedalata assistita, i soggetti organizzatori dovranno adottare misure finalizzate a prevenire l'esposizione di lavoratori a rischio da colpi di calore. Giovani talenti in fuga, il metodo Marche per farli tornare a casa. Contributi da 15 a 50 mila euro con le misure per le assunzioni di manager laureati under 36. Il progetto è della regione pioniera in Italia, incentivi alle imprese con micro e più grandi soluzioni. Nel romanzo dei marziani PD tra Mancinelli e Manzi con l'incubo commissario, ieri l'incontro a Roma con il responsabile dell'organizzazione del partito Taruffi, corsa contro il tempo per trovare un segretario unitario, le due quote rosa restano in pole position. Ad Ascoli, disco verde per i PUMS, la metro di superficie per sognare in grande, gli obiettivi del sindaco e dell'assessore Lattanzi approvati all'unanimità dal Consiglio Comunale. Il piano si prefigge un incremento del 38% dell'uso dei mezzi sostenibili. Tomei, cittadino onorario di Ascoli, dobbiamo restare umili, dice il mister bianconero. Il sindaco ha commentato alla cavalcata dell'Ascoli uno splendido messaggio a non mollare mai per i bambini. Il commento di Tomei che dice: ho guidato il gruppo più bello della mia carriera. Acquisti in centro con la gift card, la boccata d'ossigeno per i negozi ad Ascoli, una prepagata acquistabile online oppure allo Yacht. Hanno aderito intanto 90 attività commerciali. Blitz e furto nel bar di Borgo Solestà, è scattata la condanna per due donne. Rubati grattini, liquori, computer e telefonino, irreperibile un terzo componente della banda. Bambini ustionati all'asilo, piccola fuori dalla rianimazione, il paese dice sono i figli di tutti, segnali di miglioramento dall'ospedale Bufalini di Cesena, mentre Castellilama continua a stringersi intorno alle famiglie tra preghiere, silenzio e responsabilità. Villa Pigna ricorda Luca Bernabei in campo per il primo memorial organizzato dal comune di Folignano e dalla famiglia per ricordare il giovane scomparso prematuramente. San Benedetto, il grande evento, Ricky Martin ha fatto centro, vi ho nel cuore, ha commentato, concerto riuscito alla perfezione. Mozzoni dice grazie a Rapullino che ha creduto nella nostra città. Ieri mattina tutto sistemato e si pensa ad altri eventi che possano coinvolgere Slam Park di San Benedetto. L'incidente in A14, evita il camion ma c'entra un'auto, motociclista muore in autostrada. L'impatto all'altezza del casello di Porto Sant'Elpidio, la vittima un architetto sanbenedettese, voleva battersi per la sicurezza sull'A14. L'8 giugno l'ultimo mortale sulla Falerienza e una vittima era stata un centauro di 55 anni. L'architetto Aldo Ciufici, morto sull'A14, è stato ricordato da tutta San Benedetto che perde una delle figure più professionali e conosciute e apprezzate. La notizia della morte ha lasciato un profondo sconcerto in tutti coloro che l'hanno conosciuto, aveva una grande competenza, hanno commentato tutti i colleghi. La danza e il teatro al Ventidio Basso per Maleficent, la storia di Malefica e Aurora. Appuntamento stasera alle 21 con la Scuola Danz'Arte di Villa Pigna, diretta da Claudia Casimirri. Sul palco circa 100 danzatori d'età compresa tra 3 e 25 anni, insieme a loro gli attori del Laboratorio Minimo Teatro per uno spettacolo di oltre 2 ore che sarà un mix di danza e di teatro. Due notti da brividi per Vasco, oggi e domani lo show ad Ancona, attesi 60.000 fan tra inni generazionali e brani assenti da anni. Il comandante ha assicurato sarà un'emozione continua con la scaletta che è il mio regalo per il pubblico più fedele. I primi tre pezzi sono di potenza per l'idea dello spettacolo. Il calcio per la Serie B, Ascoli riconferme importanti, Nicoletti resta in bianco-nero, rinnovati anche i contratti di Ndoye e del portiere Brazzani in scadenza, Rizzo Pinna comunque più lontano. Tutti i giocatori in rosa saranno valutati dal tecnico Tomei durante il ritiro estivo. Elezioni FIGC, anche la famiglia Passeri presenti a Roma, Malagò è stato eletto ed ora scatta l'ora Mancini. Tutto dunque secondo previsioni, l'ex presidente del CONI è il nuovo numero uno della Federcalcio. Adesso si attende l'ufficialità del ritorno di Roberto Mancini in panchina per rientrare tra le grandi. In Serie C per la Samba il mercato resta in stand-by, Fischnaller sembra difficile, resta in piedi l'ipotesi del mediano Proia, si attendono sviluppi per i difensori Bonacchi e Pacciardi. Serie D Atletico Ascoli, tanti pilastri da blindare, i pezzi pregiati bianconeri hanno attirato su di loro le attenzioni di Serie C e Serie D. Ed è davvero tutto per la rassegna stampa, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento. Alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe sulla Crimea occupata

0: invece da distanza ravvicinata inutile. La corsa all'ospedale, Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo. Al pronto soccorso la vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo, finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
1: Questa è Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Team Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco del quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Veruska Cestarelli. Un'altra tragedia in A14, questa volta a perdere la vita è Aldo Ciuffici, 62 anni, architetto conosciuto a San Benedetto del Tronto, dove esercitava la professione e risiedeva. Ha perso la vita a Porto Sant'Elpidio in un incidente in A14. L'impatto è stato violentissimo e si è verificato alle 12, provocando chilometri di code in autostrada e rallentamenti sulla statale. La notizia ha gettato nello sconforto più totale le persone che l'hanno conosciuto e amato. Un uomo che era assolutamente legato alla propria attività professionale e al proprio lavoro, che lascia un vuoto incolmabile, hanno detto amici e conoscenti. Laureati assunti con un contratto stabile e un ruolo all'altezza della loro qualifica, con priorità chi rientra nelle Marche. È l'obiettivo del nuovo bando sperimentale della Regione presentato a Palazzo Raffello per il progetto Marche Giovani. La misura prevede incentivi alle imprese che assumano giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, con profili di elevata qualificazione o inquadramenti come quadri o dirigenti. La dotazione iniziale di stanziamento è di 500.000 euro. Marchi contraffatti, maxi sequestro a San Benedetto del Tronto, sanzioni per 779 compratori. Grazie al monitoraggio delle principali piattaforme di commercio elettronico è stata individuata un'impresa individuale che ha commercializzato online sulle piattaforme riconducibili proprio a famosi brand. Escursioni estive in montagna tra festival, cascate e fioriture. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con l'esperto del CAI, Franco Laganà, che ci consiglierà percorsi itinerari tra i Sibillini e i Monti della Laga. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Vasco Mania ad Ancona in 60.000 per i due show oggi e domani, concerti al Del Conero, stadio off limits per le auto per uno spettacolo fatto di grandi successi con un tuffo nel passato del rocker che regalerà brani indimenticabili. Tutto pronto ad Ascoli per Maleficent, la storia di Malefica firmata da Danzarte di Villa Pigna. L'appuntamento è per stasera alle 21 al Teatro 20 di Obasso. Sul palco 100 ballerini d'età compresa tra 3 e 25 anni, uno spettacolo di due ore coordinato dalle coreografie di Claudia Casimiri e Francesco Sgura. Insieme ai danzatori 15 attori del Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli. Insieme a questi la danzatrice professionista Francesca Mante, la docente di Tip Tap Giulia Carosi e il maestro di break dance Andrei Tivirkan. Nessuna sorpresa e niente ribaltoni, Giovanni Malagò è il nuovo presidente di FIGC, battuta la concorrenza diabete, come ampiamente previsto. Tutto pronto quindi per l'ufficializzazione di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la DDM.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.
2: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Nell'appuntamento con Realtà Locali di oggi parliamo di itinerari per questa estate 2026 in collegamento con il nostro ospite della montagna, esperto CAI, che è Franco Laganà. Bentrovato.
3: Ciao Veruska, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora partiamo subito dal primo itinerario, quale ci consigli oggi, Franco?
3: I miei interessi in questo momento cadono sui festival. Abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro territorio ben tre festival. Al Festival dell'Appennino storico, che sono tantissime edizioni, se non erro dal 2011, quindi dovrebbero essere 17 addirittura. E a fianco al Festival dell'Appennino c'è anche il Festival delle Parole in Montagna, che si svolge da tantissimi anni, praticamente da sempre dal 2011 a Smerillo. E poi da 5 anni si sono affiancati anche le iniziative del Festival dei Borghi della Laga. Ecco, parliamo di tantissimi incontri, naturalmente passeggiate eccetera, ma anche spettacoli che si svolgono in 4 regioni contigue, quindi Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, riempendo tutte le fine settimana fino addirittura anche all'autunno inoltrato, quindi siamo veramente ben forniti.
2: Un'estate all'insegna dei festival per raccontare e vivere la montagna a 360 gradi, tutti ad ingresso gratuito, come mi dicevi, dacci qualche dettaglio in più.
3: Sì, naturalmente sono iniziative svolgono a titolo gratuito, però occorre naturalmente fare un'iscrizione per motivi anche legati con l'assicurazione, naturalmente serve sempre, quindi naturalmente il numero deve essere un po' contingentato, però salvo questo, ecco, c'è l'imbarazzo della scelta, quindi qualche iniziativa sicuramente ve la posso diciamo suggerire. Sono giornate che vanno un attimo scelte in base alla propria disponibilità. Da questo punto di vista basta andare sui siti del Festival Appennino, dei borghi rurali della Laga e del Festival di Smerillo, e si vede un attimo quel fine settimana che uno vuole utilizzare, che iniziative ci sono.
2: Questi festival di cui ci parlavi sono con escursioni in montagna accompagnate poi da spettacoli che animano i luoghi, i siti dove si svolgono appunto questi itinerari. Per altri consigli invece su cosa possiamo magari orientarci?
3: Poi naturalmente uno può scegliere anche di andare, diciamo, in maniera autonoma, magari con la famiglia, qualche amico. Da questo punto di vista naturalmente può fruire di reti escursionistiche consolidate, a cominciare naturalmente da quella del Parco Nazionale Sibillini, alle quali sono affiancate due reti di sentieri, che sono quelli organizzati nell'Acqua Sant'Anna e nell'Acquatano, dal Cammino Arquata di Arquata Potest e di Acqua Santa, del muratorio di Acqua Santa. Anche lì basta andare sui siti e recuperare tutte le informazioni, descrizioni, tracce eccetera di quello che serve. Naturalmente siamo adesso nel momento più bello, diciamo, della stagione, perché i boschi sono tutti verdi, ci sono già le fioriture, e come sapete qui la nostra zona è veramente straordinaria proprio dal punto di vista della biodiversità, in particolare quella dei fiori. Pensate la straordinaria varietà di orchidee che abbiamo. Naturalmente sono protette, quindi bisogna stare attenti a non coglierle, ma solo a osservarle e a riammirarle. E poi l'acqua, cascate d'acqua dappertutto. Naturalmente ci sono cascate molto seguite, molto conosciute, ma è sempre bello ritornarci. Da questo punto di vista la Laga offre degli spettacoli straordinari, a cominciare dalle cascate della Olpara, quelle della Morricana, e poi quelle che si trovano appunto nella Matriciano, l'Ortanza, eccetera, ma sono tutte molto conosciute, bisogna solo avere voglia di andare e starci un pochino ad ammirarle.
2: Allora andiamo avanti con gli altri itinerari che ci consigli, sempre insieme a Franco Laganà. Quale altro suggerimento puoi darci?
3: Sì, allora, innanzitutto una iniziativa, adesso do magari un paio di iniziative di fine giugno per far capire quali iniziative si possono seguire. Per esempio, il Festival dell'Appennino sabato 27 giugno va a Fornara e c'è naturalmente questo bel percorso fino a Castel di Luco, ma c'è una festa argentina, quindi con uno spettacolo serale dedicato all'Argentina. Il giorno dopo, sempre nella zona di Acquasanta, si va a Falciano, in questo caso è il Festival dei Borghi Rurali dove sono state coinvolte le comunità, quindi i ragazzi, le ragazze di Falciano stanno organizzando già da tempo, questo lo so perché li conosco, questa iniziativa di domenica 28 giugno, quindi sarà una sorpresa, bisogna solo verificare sul sito l'iniziativa.
2: Tante meraviglie da scoprire per gli itinerari dell'estate 2026, ne parliamo oggi a Realtà Locali insieme a Franco Laganà, esperto CAI della montagna e nostro consulente personale con tanti consigli utili per gli appassionati di montagna che sono all'ascolto. Mi dicevi che c'è anche il Giardino delle Farfalle, un'altra meta che diventa davvero molto attrattiva per tutti gli appassionati.
3: Ci sta Palombo, quindi a un'oretta di distanza qui da Ascoli, c'è il Giardino delle Farfalle, è una tappa del Cammino Francescano, lì ci sono Fabiana e Fabrizio che sicuramente vi potranno accompagnare in queste visite guidate in mezzo veramente a tantissime farfalle che è un'altra esperienza secondo me che i Monti Sibillini offrono, c'è appunto il Parco dei Sibillini.
2: È una meta imperdibile quella di cui ci hai parlato, sicuramente andremo anche con i nostri bambini perché è sicuramente affascinante il mondo delle farfalle e questo giardino sarà una delle mete preferite del 2026. Invece Franco, cosa non deve mai mancare nel nostro zaino quando andiamo in montagna? Qual è l'equipaggiamento giusto anche in estate?
3: Sì, beh, innanzitutto un consiglio per questo periodo, naturalmente acqua in abbondanza, bisogna sempre portarla, eccetera eccetera, ma vi volevo ricordare anche di portarvi le creme solari perché, e gli occhiali da sole, perché si va anche in quota, il sole è una bellissima cosa, però può dare qualche problema, quindi crema solare, protettiva, e poi ricordiamoci che in mezzo ai pratoni ci sono anche i tafani e quindi anche una crema repellente non fa mai male portartela dentro lo zaino, insieme a tanta acqua naturalmente.
2: L'acqua non deve mai mancare, questi consigli di Franco Laganà, ma sappiamo che in montagna il tempo può cambiare velocemente, è importante informarci anche sulle condizioni meteo e che cosa possiamo fare se siamo colti di punto in bianco da un acquazzone estivo, come possiamo appunto tutelarci?
3: Beh, l'acquazzone estivo l'importante è avere sempre dentro lo zaino un takeaway e guardiamo bene anche le scarpe, perché gli scarponcini devono avere una suola buona che serve soprattutto per non scivolare e quindi è evidente che se c'è l'acqua può accadere naturalmente e bisogna un attimo stare un pochetto attrezzati proprio con gli scarponcini all'altezza della situazione, ecco, controllate bene che le suole siano in buon ordine e naturalmente appunto come dicevo il takeaway.
2: Questi consigli del nostro esperto della montagna, tante idee ma anche suggerimenti importanti per andare in montagna con l'equipaggiamento corretto. Grazie a Franco Laganà e buona montagna a tutti.
3: Buona montagna a tutti e veramente godere che quest'anno sarà sicuramente meravigliosa.
1: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
4: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
1: Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Fine vita alla consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
2: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili, che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative, preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
3: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare

0: anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
2: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch, che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
3: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
4: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
5: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
4: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai sedicesimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
6: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai sedicesimi alle semifinali, di eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite

0: ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con tre partite vinte ai rigori, sinceramente.
1: Fuzzimib nettamente negativo alla Borsa di Milano, -1.30%, ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Un'altra tragedia in A14, questa volta a perdere la vita è Aldo Ciuffici, 62 anni, architetto conosciuto a San Benedetto del Tronto, dove esercitava la professione e risiedeva. Ha perso la vita a Porto Sant'Elpidio in un incidente in A14. L'impatto è stato violentissimo e si è verificato alle 12, provocando chilometri di code in autostrada e rallentamenti sulla statale. La notizia ha gettato nello sconforto più totale le persone che l'hanno conosciuto e amato, un uomo che era assolutamente legato alla propria attività professionale e al proprio lavoro, che lascia un vuoto incolmabile, hanno detto amici e conoscenti. Laureati assunti con un contratto stabile e un ruolo all'altezza della loro qualifica, con priorità a chi rientra nelle Marche. È l'obiettivo del nuovo bando sperimentale della Regione presentato a Palazzo Raffello per il progetto Marche Giovani. La misura prevede incentivi alle imprese che assumano giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, con profili di elevata qualificazione o inquadramenti come quadri o dirigenti. La dotazione iniziale di stanziamento è di 500.000 euro. Marchi contraffatti, maxi sequestro a San Benedetto del Tronto, sanzioni per 779 compratori. Grazie al monitoraggio delle principali piattaforme di commercio elettronico è stata individuata un'impresa individuale che ha commercializzato online sulle piattaforme riconducibili proprio a famosi brand. Escursioni estive in montagna tra festival, cascate e fioriture. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con l'esperto del CAI Franco Laganà, che ci consiglierà percorsi itinerari tra i Sibillini e Monti della Laga. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Vasco Mania ad Ancona in 60.000 per i due show oggi e domani, concerti al Del Conero, stadio off limits per le auto per uno spettacolo fatto di grandi successi con un tuffo nel passato del rocker che regalerà brani indimenticabili. Tutto pronto ad Ascoli per Maleficent, la storia di Malefica firmata da Danzarte di Villa Pigna. L'appuntamento è per stasera alle 21 al Teatro 20 di Obasso. Sul palco 100 ballerini d'età compresa tra 3 e 25 anni. Uno spettacolo di 2 ore coordinato dalle coreografie di Claudia Casimiri e Francesco Sgura. Insieme ai danzatori, 15 attori del Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli. Insieme a questi la danzatrice e professionista Francesca Mante, la docente di Tip Tap Giulia Carosi e il maestro di break dance Andrei Timirkan. Nessuna sorpresa e niente ribaltoni, Giovanni Malagò è il nuovo presidente di FIGC, battuta la concorrenza diabete, come ampiamente previsto. Tutto pronto quindi per l'ufficializzazione di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. È tutto, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha ucciso 3 persone, ne ha ferite almeno 19, lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni e la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'AFI, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico ma è emergenza sanitaria. Sono 2 le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I 2 identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede?

Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Nell'appuntamento con Realtà Locali di oggi parliamo di itinerari per questa estate 2026 in collegamento con il nostro ospite della montagna, esperto CAI, che è Franco Laganà. Bentrovato.
2: Ciao Veruska, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora partiamo subito dal primo itinerario, quale ci consigli oggi, Franco?
2: I miei interessi in questo momento cadono sui festival. Abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro territorio ben tre festival. Al Festival dell'Appennino storico, che sono tantissime edizioni, se non erro dal 2011, quindi dovrebbero essere 17 addirittura. E a fianco al Festival dell'Appennino c'è anche il Festival delle Parole in Montagna, che si svolge da tantissimi anni, praticamente da sempre dal 2011 a Smerillo. E poi da 5 anni si sono affiancate anche le iniziative del Festival dei Borghi della Laga. Ecco, parliamo di tantissimi incontri, naturalmente passeggiate eccetera, ma anche spettacoli che si svolgono in 4 regioni contigue, quindi Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, riempendo tutte le fine settimana fino addirittura anche all'autunno inoltrato, quindi siamo veramente ben forniti.
1: Un'estate all'insegna dei festival per raccontare e vivere la montagna a 360 gradi, tutti ad ingresso gratuito, come mi dicevi, dacci qualche dettaglio in più.
2: Sì, naturalmente sono iniziative svolgono a titolo gratuito, però occorre naturalmente fare un'iscrizione per motivi anche legati con l'assicurazione, naturalmente serve sempre, quindi naturalmente il numero deve essere un po' contingentato, però salvo questo, ecco, c'è l'imbarazzo della scelta, quindi qualche iniziativa sicuramente ve la posso suggerire. Sono giornate che vanno un attimo scelte in base alla propria disponibilità. Da questo punto di vista basta andare sui siti del Festival Appennino, dei Borghi Rurali della Laga e del Festival di Smerillo, e si vede un attimo quel fine settimana che uno vuole utilizzare, che iniziative ci sono.
1: Questi festival di cui ci parlavi sono con escursioni in montagna accompagnate poi da spettacoli che animano i luoghi, i siti dove si svolgono appunto questi itinerari. Per altri consigli invece su cosa possiamo magari orientarci?
2: Poi naturalmente uno può scegliere anche di andare, diciamo, in maniera autonoma, magari con la famiglia, qualche amico. Da questo punto di vista naturalmente può fruire di reti escursionistiche consolidate, a cominciare naturalmente da quella del Parco Nazionale Sibillini, alle quali sono affiancate 2 reti di sentieri, che sono quelli organizzati nell'Acqua Sant'Anna e nell'Acqua Tano, dal Cammino Arquata di Acqua Tapotest e di Acqua Santa, delle muratorie di Acqua Santa. Anche lì basta andare sui siti e recuperare tutte le informazioni, descrizioni, tracce eccetera di quello che serve. Naturalmente siamo adesso nel momento più bello, diciamo, della stagione, perché i boschi sono tutti verdi, ci sono già le fioriture, e come sapete qui la nostra zona è veramente straordinaria proprio dal punto di vista della biodiversità, in particolare quella dei fiori. Pensate alla straordinaria varietà di orchidee che abbiamo. Naturalmente sono protette, quindi bisogna stare attenti a non coglierle, ma solo a sollevarle e a riammirarle. E poi l'acqua, cascate d'acqua dappertutto. Naturalmente ci sono cascate molto seguite, molto conosciute, ma è sempre bello ritornarci. Da questo punto di vista la Laga offre degli spettacoli straordinari, a cominciare dalle cascate della Olpara, quelle della Morricana e poi quelle che si trovano appunto nella Matriciano, l'Ortanza eccetera, ma sono tutte molto conosciute, bisogna solo avere voglia di andare e starci un pochino ad ammirarle.
1: Allora andiamo avanti con gli altri itinerari che ci consigli, sempre insieme a Franco Laganà. Quale altro suggerimento puoi darci?
2: Sì, innanzitutto una iniziativa, adesso do magari un paio di iniziative di fine giugno per far capire quali iniziative si possono seguire. Per esempio, il Festival dell'Appennino sabato 27 giugno va a Fornara e c'è naturalmente questo bel percorso fino a Castel di Luco, ma c'è una festa argentina, quindi con uno spettacolo serale dedicato all'Argentina. Il giorno dopo, sempre nella zona di Acquasanta, si va a Falciano, in questo caso è il Festival dei Borghi Rurali, dove sono state coinvolte le comunità, quindi i ragazzi, le ragazze di Falciano stanno organizzando già da tempo, questo lo so perché li conosco, questa iniziativa di domenica 28 giugno, quindi sarà una sorpresa, bisogna solo verificare sul sito, diciamo, l'iniziativa.
1: Tante meraviglie da scoprire per gli itinerari dell'estate 2026, ne parliamo oggi a Realtà Locali insieme a Franco Laganà, esperto CAI della montagna e nostro consulente personale, con tanti consigli utili per gli appassionati di montagna che sono all'ascolto. Mi dicevi che c'è anche il Giardino delle Farfalle, un'altra meta che diventa davvero molto attrattiva per tutti gli appassionati.
2: Ci sta Palombo, quindi a un'oretta di distanza qui da Ascoli, c'è il Giardino delle Farfalle, è una tappa del Cammino Francescano, lì ci sono Fabiana e Fabrizio che sicuramente mi potranno accompagnare in queste visite guidate. E in mezzo veramente a tantissime farfalle che è un'altra esperienza secondo me che i Monti Sibillini offrono, c'è appunto il Parco dei Sibillini.
1: È una meta imperdibile quella di cui ci hai parlato, sicuramente andremo anche con i nostri bambini perché è sicuramente affascinante il mondo delle farfalle e questo giardino sarà una delle mete preferite del 2026. Invece Franco, cosa non deve mai mancare nel nostro zaino quando andiamo in montagna? Qual è l'equipaggiamento giusto anche in estate?
2: Sì, innanzitutto un consiglio per questo periodo, naturalmente acqua in abbondanza bisogna sempre portarla eccetera eccetera, ma vi volevo ricordare anche di portarvi le creme solari perché, e gli occhiali da sole, perché si va anche in quota, il sole è una bellissima cosa, però può dare qualche problema, quindi crema solare, protetti, e poi ricordiamoci che in mezzo ai pratoni ci sono anche i tafani e quindi anche una crema repellente non fa mai male portartela dentro lo zaino, insieme a tanta acqua naturalmente.
1: L'acqua non deve mai mancare, questi consigli di Franco Laganà, ma sappiamo che in montagna il tempo può cambiare velocemente, è importante informarci anche sulle condizioni meteo e che cosa possiamo fare se siamo colti di punto in bianco da un acquazzone estivo, come possiamo appunto tutelarci?
2: Beh, l'acquazzone estivo l'importante è avere sempre dentro lo zaino un takeaway. E guardiamo bene anche le scarpe, perché gli scarponcini devono avere una suola buona che serve soprattutto per non scivolare, e quindi è evidente che se c'è l'acqua può accadere naturalmente, e bisogna un attimo stare un pochetto attrezzati proprio con gli scarponcini all'altezza della situazione. Ecco, controllate bene che le suole siano in buon ordine e naturalmente appunto come dicevo il takeaway.
1: Questi consigli del nostro esperto della montagna, tante idee ma anche suggerimenti importanti per andare in montagna con l'equipaggiamento corretto. Grazie a Franco Laganà e buona montagna a tutti.
2: Buona montagna a tutti e veramente godere che quest'anno sarà sicuramente meravigliosa.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.
4: Sono rivale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Stop al lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni e nelle aure in cui la piattaforma Work Climate segnala un rischio alto di esposizione al sole per chi svolge attività fisica intensa. È questa la misura centrale dell'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per fronteggiare l'emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto. Il provvedimento entra in vigore domani, mercoledì 24 giugno, e resterà valido fino al 31 agosto, introducendo un sistema di tutela flessibile legato al rischio climatico effettivamente registrato sul territorio. Tra i settori più coinvolti figurano l'agricoltura, il florovivaismo, i cantieri edili e navali all'aperto, le attività portuali, le cave e la logistica, in particolare le operazioni di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree scoperte. Attivazione specifica viene poi dedicata ai lavoratori delle consegne con bicicletta o bicicletta pedalata assistita, per i quali gli organizzatori del servizio dovranno adottare misure contro lo stress termico e garantire dotazioni di protezione adeguate. E passiamo alla cronaca. Aldo Ciufici, 64 anni, ha perso ieri la vita a seguito di un incidente stradale sulla 14 all'altezza di Porto Sant'Elpidio. L'uomo di San Benedetto del Tronto stava viaggiando sulla sua moto quando, per motivi ancora da approfondire, si è scontrato contro un'auto. Ha portato traumi gravissimi dalla caduta. Il personale del 118 infatti ha ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza del Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A piangerlo, oltre ad amici e parenti, anche tutta la città di San Benedetto del Tronto, dove l'uomo era molto conosciuto ed apprezzato. Dagli incidenti su gomma andiamo ai disagi sulle rotaie. Ieri infatti è stata una mattinata complessa anche per chi viaggiava in treno nella zona di Martinsicuro, dove diversi incendi hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. In particolare le fiamme, sviluppatesi nell'area compresa tra via Po e via Isonzo, hanno provocato l'interruzione della circolazione dei treni per circa 2 ore, con conseguenti comprensibili ritardi e disagi per i viaggiatori. Andiamo ad Ascoli, dove scatta la protesta degli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Marino del Tronto. Le organizzazioni sindacali infatti hanno annunciato che dal 29 giugno avvieranno l'astensione della mensa obbligatoria di servizio, iniziativa che proseguirà fino all'adozione di interventi concreti. Alla base della mobilitazione vengono indicate numerose criticità che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, compromettono salute, sicurezza e qualità del servizio. Tra le principali lamentele figurano l'assenza di impianti di climatizzazione in diversi uffici e postazioni operative, le carenze della manutenzione degli ambienti, gli infissi danneggiati e spazi ritenuti degradati. Nel mirino finisce pure il servizio mensa, con dubbi sulla conservazione degli alimenti aggravati dalla presenza di infiltrazioni e muffe. I sindacati chiedono dunque l'apertura immediata di un tavolo di confronto. La mobilitazione, dicono, terminerà solo con l'avvio di misure considerate risolutive. Parliamo adesso di montagna con il nostro esperto del CAI, Franco Laganà, che torna a consigliarci mete da esplorare in montagna durante l'estate. Ascoltiamolo.
2: I miei interessi in questo momento cadono sui festival. Abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro territorio ben 3 festival. Al Festival dell'Appennino storico, che sono tantissime edizioni, se non erro dal 2011, quindi dovrebbero essere 17 addirittura, e a fianco al Festival dell'Appennino c'è anche il Festival delle Parole in Montagna, che si svolge da tantissimi anni, praticamente da sempre dal 2011 a Smerillo, e poi da 5 anni si sono affiancati anche le iniziative del Festival dei Borghi della Laga. Ecco, parliamo di tantissimi incontri, naturalmente passeggiate eccetera, ma anche spettacoli che si svolgono in 4 regioni contigue, quindi Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, riempendo tutte le fine settimana fino addirittura anche all'autunno inoltrato, quindi siamo veramente ben forniti.
1: Tanti dunque i percorsi tra Sibillini e Monti della Laga, dove possiamo trovare festival, suggestive fioriture, cascate e giardini di farfalle, itinerari per immergersi nella natura, senza dimenticare qual è il comportamento giusto da tenere per la nostra salute e per quella del territorio. Dunque Franco Laganà ci ricorda tutto questo e ci dà gli appuntamenti nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, ai microfoni di Verusca Cestarelli. Realtà Locali è anche già disponibile su radioascoli.it. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenza in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
1: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16 e giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
2: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: più.
1: Radio Ascoli.
2: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Stop al lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni e nelle aure in cui la piattaforma Work Climate segnala un rischio alto di esposizione al sole per chi svolge attività fisica intensa. È questa la misura centrale dell'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per fronteggiare l'emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto. Il provvedimento entra in vigore domani, mercoledì 24 giugno, e resterà valido fino al 31 agosto, introducendo un sistema di tutela flessibile legato al rischio climatico effettivamente registrato sul territorio. Tra i settori più coinvolti figurano l'agricoltura, il florovivaismo, i cantieri edili e navali all'aperto, le attività portuali, le cave e la logistica, in particolare le operazioni di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree scoperte. Attivazione specifica viene poi dedicata ai lavoratori delle consegne con bicicletta o bicicletta pedalata assistita, per i quali gli organizzatori del servizio dovranno adottare misure contro lo stress termico e garantire dotazioni di protezione adeguate. E passiamo alla cronaca. Aldo Ciufici, 64 anni, ha perso ieri la vita a seguito di un incidente stradale sulla 14 all'altezza di Porto Sant'Elpidio. L'uomo di San Benedetto del Tronto stava viaggiando sulla sua moto quando, per motivi ancora da approfondire, si è scontrato contro un'auto. Ha portato traumi gravissimi dalla caduta. Il personale del 118 infatti ha ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza del Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A piangerlo, oltre ad amici e parenti, anche tutta la città di San Benedetto del Tronto, dove l'uomo era molto conosciuto ed apprezzato. Dagli incidenti su gomma andiamo ai disagi sulle rotaie. Ieri infatti è stata una mattinata complessa anche per chi viaggiava in treno nella zona di Martinsicuro, dove diversi incendi hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. In particolare le fiamme, sviluppatesi nell'area compresa tra via Po e via Isonzo, hanno provocato l'interruzione della circolazione dei treni per circa 2 ore, con conseguenti comprensibili ritardi e disagi per i viaggiatori. Andiamo ad Ascoli, dove scatta la protesta degli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Marino del Tronto. Le organizzazioni sindacali infatti hanno annunciato che dal 29 giugno avvieranno l'astensione della mensa obbligatoria di servizio, iniziativa che proseguirà fino all'adozione di interventi concreti. Alla base della mobilitazione vengono indicate numerose criticità che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, compromettono salute, sicurezza e qualità del servizio. Tra le principali lamentele figurano l'assenza di impianti di climatizzazione in diversi uffici e postazioni operative, le carenze della manutenzione degli ambienti, gli infissi danneggiati e spazi ritenuti degradati. Nel mirino finisce pure il servizio mensa, con dubbi sulla conservazione degli alimenti aggravati dalla presenza di infiltrazioni e muffe. I sindacati chiedono dunque l'apertura immediata di un tavolo di confronto. La mobilitazione, dicono, terminerà solo con l'avvio di misure considerate risolutive. Parliamo adesso di montagna con il nostro esperto del CAI, Franco Laganà, che torna a consigliarci mete da esplorare in montagna durante l'estate. Ascoltiamolo.
2: I miei interessi in questo momento cadono sui festival. Abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro territorio ben 3 festival. Al Festival dell'Appennino storico, che sono tantissime edizioni, se non erro dal 2011, quindi dovrebbero essere 17 addirittura, e a fianco al Festival dell'Appennino c'è anche il Festival delle Parole in Montagna, che si svolge da tantissimi anni, praticamente da sempre dal 2011 a Smerillo, e poi da 5 anni si sono affiancati anche le iniziative del Festival dei Borghi della Laga. Ecco, parliamo di tantissimi incontri, naturalmente passeggiate eccetera, ma anche spettacoli che si svolgono in 4 regioni contigue, quindi Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, riempendo tutte le fine settimana fino addirittura anche all'autunno inoltrato, quindi siamo veramente ben forniti.
1: Tanti dunque i percorsi tra Sibillini e Monti della Laga, dove possiamo trovare festival, suggestive fioriture e cascate e giardini di farfalle, itinerari per immergersi nella natura, senza dimenticare qual è il comportamento giusto da tenere per la nostra salute e per quella del territorio. Dunque Franco Laganà ci ricorda tutto questo e ci dà gli appuntamenti nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, ai microfoni di Verusca Cestarelli. Realtà Locali è anche già disponibile su radioascoli.it. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera ad Antonella Mito, l'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento, nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale, nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alto ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alte che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina per dissidi in Polonia, per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kyiv Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca citato dal giornale sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali.

0: dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera il piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
2: Buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra. Il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato due violazioni del cessate il fuoco per due raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavi, e sono stati uccisi due libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15, da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore, con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34%, e 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensioni è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB, che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Nell'appuntamento con Realtà Locali di oggi parliamo di itinerari per questa estate 2026 in collegamento con il nostro ospite della montagna, esperto CAI, che è Franco Laganà. Bentrovato.
2: Ciao Veruska, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora partiamo subito dal primo itinerario. Quali ci consigli oggi, Franco?
2: I miei interessi in questo momento cadono sui festival. Abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro territorio ben tre festival. Al Festival dell'Appennino storico, che sono tantissime edizioni, se non erro dal 2011, quindi dovrebbero essere 17 addirittura. E a fianco al Festival dell'Appennino c'è anche il Festival delle Parole in Montagna, che si svolge da tantissimi anni, praticamente da sempre dal 2011 a Sberillo. E poi da 5 anni si sono affiancati anche le iniziative del Festival dei Borghi della Laga. Ecco, parliamo di tantissimi incontri, naturalmente passeggiate eccetera, ma anche spettacoli che si svolgono in 4 regioni contigue, quindi Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, riempendo tutte le fine settimana fino addirittura anche all'autunno inoltrato, quindi siamo veramente ben forniti.
1: Un'estate all'insegna dei festival per raccontare e vivere la montagna a 360 gradi, tutti ad ingresso gratuito, come mi dicevi, dacci qualche dettaglio in più.
2: Sì, naturalmente sono iniziative svolgono a titolo gratuito, però occorre naturalmente fare un'iscrizione per motivi anche legati con l'assicurazione, naturalmente serve sempre, quindi naturalmente il numero deve essere un po' contingentato, però salvo questo, ecco, c'è l'imbarazzo della scelta, quindi qualche iniziativa sicuramente ve la posso suggerire. Sono giornate che vanno un attimo scelte in base alla propria disponibilità. Da questo punto di vista basta andare sui siti del Festival dell'Appennino, dei Borghi Rurali della Laga e del Festival di Sberillo, e si vede un attimo quel fine settimana che uno vuole utilizzare, che iniziative ci sono.
1: Questi festival di cui ci parlavi sono con escursioni in montagna accompagnate poi da spettacoli che animano i luoghi, i siti dove si svolgono appunto questi itinerari. Per altri consigli invece su cosa possiamo magari orientarci?
2: Poi naturalmente uno può scegliere anche di andare, diciamo, in maniera autonoma, magari con la famiglia, qualche amico. Da questo punto di vista naturalmente può fruire di reti escursionistiche consolidate, a cominciare naturalmente da quella del Parco Nazionale Sibillini, alle quali sono affiancate due reti di sentieri, che sono quelle organizzate nell'Acqua Sant'Anna e nell'Acqua Tano, dal Cammino Arquata di Arquata Potest e di Acqua Santa, del Muratorio di Acqua Santa. Anche lì basta andare sui siti e recuperare tutte le informazioni, descrizioni, tracce eccetera di quello che serve. Naturalmente siamo adesso nel momento più bello, diciamo, della stagione, perché i boschi sono tutti verdi, ci sono già le fioriture, e come sapete qui la nostra zona è veramente straordinaria proprio dal punto di vista della biodiversità, in particolare quella dei fiori. Pensate la straordinaria varietà di orchidee che abbiamo. Naturalmente sono protette, quindi bisogna stare attenti a non coglierle, ma solo a osservarle e a riammirarle. E poi l'acqua, cascate d'acqua dappertutto. Naturalmente ci sono cascate molto seguite, molto conosciute, ma è sempre bello ritornarci. Da questo punto di vista la Laga offre degli spettacoli straordinari, a cominciare dalle cascate della Olpara, quelle della Morricana e poi quelle che si trovano appunto nella Matriciano, l'Ortanza eccetera, ma sono tutte molto conosciute, bisogna solo avere voglia di andare e starci un pochino ad ammirarle.
1: Allora andiamo avanti con gli altri itinerari che ci consigli, sempre insieme a Franco Laganà. Quale altro suggerimento puoi darci?
2: Sì, allora, innanzitutto una iniziativa, adesso do magari un paio di iniziative di fino a giugno per far capire quali iniziative si possono seguire. Per esempio, il Festival dell'Appennino sabato 27 giugno va a Fornara e c'è naturalmente questo bel percorso fino a Castel di Luco, ma c'è una festa argentina, quindi con uno spettacolo serale dedicato all'Argentina. Il giorno dopo, sempre nella zona di Acquasanta, si va a Falciano, in questo caso è il Festival dei Borghi Rurali dove sono state coinvolte le comunità, quindi i ragazzi, le ragazze di Falciano stanno organizzando già da tempo, questo lo so perché li conosco, questa iniziativa di domenica 28 giugno, quindi sarà una sorpresa, bisogna solo verificare sul sito, diciamo, l'iniziativa.
1: Tante meraviglie da scoprire per gli itinerari dell'estate 2026, ne parliamo oggi a Realtà Locali insieme a Franco Laganà, esperto CAI della montagna e nostro consulente personale, con tanti consigli utili per gli appassionati di montagna che sono all'ascolto. Mi dicevi che c'è anche il Giardino delle Farfalle, un'altra meta che diventa davvero molto attrattiva per tutti gli appassionati.
2: Ci sta Palombo, quindi a un'oretta di distanza qui da Ascoli, c'è il Giardino delle Farfalle, è una tappa del Cammino Francescano, lì ci sono Fabiana e Fabrizio che sicuramente vi potranno accompagnare in queste visite guidate, e in mezzo veramente a tantissime farfalle che è un'altra esperienza secondo me che i Monti Sibillini offrono, c'è appunto il Parco dei Sibillini.
1: È una meta imperdibile quella di cui ci hai parlato, sicuramente andremo anche con i nostri bambini perché è sicuramente affascinante il mondo delle farfalle e questo giardino sarà una delle mete preferite del 2026. Invece Franco, cosa non deve mai mancare nel nostro zaino quando andiamo in montagna? Qual è l'equipaggiamento giusto anche in estate?
2: Sì, innanzitutto un consiglio per questo periodo, naturalmente acqua in abbondanza, bisogna sempre portarla eccetera eccetera, ma vi volevo ricordare anche di portarvi le creme solari perché, e gli occhiali da sole, perché si va anche in quota, il sole è una bellissima cosa, però può dare qualche problema, quindi crema solare, protettiva, e poi ricordiamoci che in mezzo ai pratoni ci sono anche i tafani e quindi anche una crema repellente non fa mai male portartela dentro lo zaino, insieme a tanta acqua naturalmente.
1: L'acqua non deve mai mancare, questi consigli di Franco Laganà, ma sappiamo che in montagna il tempo può cambiare velocemente, è importante informarci anche sulle condizioni meteo e che cosa possiamo fare se siamo colti di punto in bianco da un acquazzone estivo, come possiamo appunto tutelarci?
2: Beh, l'acquazzone estivo l'importante è avere sempre dentro lo zaino un takeaway. E guardiamo bene anche le scarpe, perché gli scarponcini devono avere una suola buona che serve soprattutto per non scivolare, e quindi è evidente che se c'è l'acqua può accadere naturalmente, e bisogna un attimo stare un pochetto attrezzati proprio con gli scarponcini all'altezza della situazione. Controllate bene che le suole siano in buon ordine e naturalmente, appunto, come dicevo, il takeaway.
1: Questi consigli del nostro esperto della montagna, tante idee ma anche suggerimenti importanti per andare in montagna con l'equipaggiamento corretto. Grazie a Franco Laganà e buona montagna a tutti.
2: Buona montagna a tutti e veramente godere, che quest'anno sarà sicuramente meravigliosa.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: è Radio Ascoli.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Mi sento

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Starter Pack.
1: Radio Ascoli.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Night.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcan, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: tardi o non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più.
1: Questa è Radio Ascoli. Ask yourself.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Radio Ascoli.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.